0: Anna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
1: Una canzone tua.
0: Una canzone forte, guarda.
2: Sarà il più grande successo di quest'estate.
0: Lo dico perché la canto io, eh. Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
1: Come si chiama?
0: It Parade.
3: Ah, ambiziosa.
0: Adesso te la canto.
4: Come
0: la faccio sentire?
5: Qui.
0: Sì.
5: Adesso.
0: Adesso.
1: Dobbiamo proprio ora. Qua.

0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia inedita, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ok, ci
4: suona il DJ. Ma è incredibile. Uno dei successi dell'estate.
2: Bella, forte questa canzone.
3: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
1: Hit Parade.
3: Hit Parade. Non sai cosa
1: farei. Già l'ho in testa.
5: Brano che porta anche la firma di Lorenzo Giovanotti.
6: Hit Parade, noi siamo dove vorrei.
0: Cioè in cima.
6: Eh beh,
4: sì. Senti che bomba.
7: Sì, ma questa non te la togli più dalla testa.
0: Che hit, Claudia.
3: Sì, Marco, si chiama proprio Hit Parade. Speriamo
8: e andiamo. Pozdrav, ja sam Barbara Đinović, ex Matić i ja slušam Mirtu Šimu na Radio Splitu.